Oboe, troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei sta zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile non trovarla tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! Da capo!

erhörte Benvenuti an italienische Samstag, Sendung vom 26. September und dann wiederholen am 3. Oktober von der italienischen Redaktion von Radio Room Marburg, aber auch von der Freies Radio für Stuttgart. Siete all'ascolto di Benvenuti, un sabato italiano, una trasmissione a cura della redazione italiana della Radio Libera di Marburgo, ma anche della Freies Radio für Stuttgart. Questa è la trasmissione del 26 settembre e poi in replica del 3 ottobre, almeno il 3 ottobre 2026. Al microfono Patrizia, bis gleich, a tra poco. Freies

Bellissima, questa era Antonella Ruggero, una delle voci più belle, italiane più belle, e va bene, questa bellissima canzone, Canzone fra le guerre. Also, ihr hört, benvenuti a ein italienisches Samstag, Sendung vom 26. September und dann in Wiederholung am 3. Oktober mit den roten Faden heute, die Sinnlosigkeit der Krieg und der Preis der Freiheit. Quindi benvenuti oggi a il tema, benvenuti oggi del 26 settembre del 3 ottobre a il tema dell'inutilità e l'insensatezza della guerra e il prezzo della libertà. E di questo parliamo adesso in questo film. Adesso comincio con la presentazione dei due film, sono le 12 e 28. E comincio appunto con il primo film che vi sottoporrò, quindi che è Prescio. Però due parole. So, jetzt gehe ich mit der Präsentation dieser zwei Film, die eben mit meiner roten Faden eben zu tun haben. Allora, questi due film si svolgono in due periodi storici differenti, però, appunto, come dicevo, hanno in comune questo filo rosso dell'insensatezza della guerra. Soprattutto per le sue conseguenze sugli uomini e sull'umanità e il prezzo della libertà. Infatti, una di queste storie è relativa all'anno della guerra 1944, e in questo caso sto parlando di Prescio, e l'altra, quindi Adams Acht, quindi l'otto, il canotaggio, insomma, la barca di canotaggio a otto. Di Adam, questo sarebbe poi il titolo in italiano. Quindi quest'altra storia invece si svolge negli anni subito dopo la guerra, con le conseguenze quindi che la guerra ha così riversato sulla società, sulle persone, ma anche sulla società del primo dopoguerra. Ci sono però diversi flashback in questo film. Sui momenti della guerra appena passata. Also, jetzt kurz über die zwei Filme, die eben auch mit meinen roten Faden eben Gemeinsamkeit haben, und zwar diese zwei Filme spielen in zwei verschiedenen historischen Epochen. Also, eine ist es eben spielt sich im Jahr 1944, und da spreche ich von Pressure, und die andere auf die Jahre unmittelbar nach dem Krieg, mit den Folgen anhand eines Rückblicks auf den Krieg und mehrere Rückblenden im Film. Und da spreche ich von den anderen Filmen, und zwar Adams Acht. So, die haben sie natürlich zu tun mit der Sinnlosigkeit des Krieges, vor allem wegen seiner Folge für Menschen und die Menschheit, und auch vor allem von der Gesellschaft nach dem Krieg, und habe auch zu tun mit dem Preis der Freiheit. Wir werden dann sehen, vor allem in Adams Acht. Allora, adesso brevemente, così una presentazione del film, passo il primo film, cioè Pressure. Dell'anno 19, cioè che si svolge nell'anno 1944. Come dicevo, quindi in quest'anno si svolge questo film, Prescio si svolge in quest'anno e narra di tutte le problematiche legate al D-Day, quindi quando c'è stato lo sbarco in Normandia, nelle 72 ore precedenti lo sbarco in Normandia. Soprattutto narra della difficile decisione da parte di Eisenhower, quindi il generale americano, di attivare questa missione in un determinato giorno anziché in un altro già fissato in precedenza a causa delle condizioni climatiche della Gran Bretagna. Quindi si trattava di spostare lo sbarco da lunedì 5 giugno, come avevano già così programmato, a martedì 6 giugno 1944.
Tutto il film si svolge su questa questione della meteorologia, ma parallelamente si sviluppano però altre tematiche. Quindi, in un'accesa diatriba tra i due esperti meteorologhi, l'inglese James Tagg e poi quell'americano, che tragicità del